Adio Dore nostri, in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo di essere verso il francio di Cristo resista, prestimo legge, ed un antandium tuo, che è stato principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spirit Santo, descende vos, morite sempre, amen.